Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat.

Possiamo metterlo nel mix. E non mi piace di cantare questa storia qua, invece vedere più di cantare là. E se tu senti quanti sogni più già stanno per te, canta qui con me. Quando ti guardo ballare con quella donna là,

Non c'è problema per farlo, possiamo metterlo nel mix. A cocco di mamma.